giorni saliamo in tutte le stazioni, come i maledetti regionali, come le crocifissioni. I soldi sono tutti del Monopoli, ma nella metropoli la gente esce pazza, non si guarda neanche in faccia e ammazza per una striscia, ammazza.